Adesso mi dà mia madre per mangiare, mi dia che bandra, ma ciò che la bisbotte, la ciò che la bisbotte, la ciò che la bisbotte, la ciò che la bisbotte, la ciò che la bisbotte, la ciò che O li zerani ne seri ko pal ki zivini desta bole shakone arabi sakini kari bade kalkal bi sak kome khanum an zariya bade da beri mine mal aku kharab kili ojane ko kor kili kili ta kar zindare ko khiz zindare ko hab kili da mor kili mine zay ne persi mko arabi kili lo tu azab ya be meri ko kono be bakto be bak ya mekya